0: 4 years. Hey, me di omo beba hanu be di adas enibi. Captain Jesus nyami di. Oh, buami papa. Na di that chrome is messi some ningela ma ba klawo mu ho. Na ma si some ningela mu nkasa ba be ka omo ni ma so. Adi chira captain. Adi chira ma san ningela na mu ho di captain.
1: So bi nyama ya o be ka den na
0: chira. Messi anjwani mla captain. Tam. Na di onisu no e bada ni sire.
1: Amen. Isu bada ni sire.
2: Come on.